bel luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
0: Vidi tre volte scagliarsi i tuoi remi.

Assassini, aprite la porta, assassini, aprite! Eh? Did you understand? And then comes the cantabile. Nulla in terra,

0: nota rallentando. È là, non è vero, è là, non è vero. Entonces non è vero, non è vero, è là, non è vero. Tutti oggi, you don't rallentando because you have that high note there.
1: Yes.
0: So, signore, dimmi dove l'hanno nascosta. È là, non è vero, è là, non è vero, è là. You keep on going, eh? And then you have a nice cantabile. That's why this should be real, a drive-through. Like, you need to eat him up.

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.